0: Mira, dura, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra.
1: Audio cortito, preciso, conciso.